0: perché non sono dei grandi figli di nada, perché ho continuato a ricordare di te.
1: Dari kita menuju ke Bali ya.